0: Alo tahu jigi jigi jigi ratta.
1: Tak teredik tak teredik ta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Tak teredik tak teredik tak teredik tak tak tak jigi ratta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Jigi jigi jigi jigi ratta ta. Tak teredik tak teredik ta. Tak teredik tak.